Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu puoi essere una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così e tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti piace?

0: quotidiana. Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Lead up, what up, my nigga? Yeah.

0: dove devo firmare per cambiare vita, rapido un tatto sulla pelle, in 10 in un B&B, ricordi il nome, sgribazzi è fatto dal niente, rec in una cantina, un video col telefono, senza soldi e senza un manager, porto avanti Nuova Sardegna, questo nome è una luce per la gente, e nome è mio fratello di sangue, sa che su di me lui può contarci per sempre, fanculo i tuoi paragoni al tuo rapper preferito, non assomiglio per niente, fanculo i tuoi TikTok, avrò perso, non la voglia di provarci nel mentre, abituati a questa faccia, lo faccio finché non vinco mia, ma non ha cresciuto un perdente, ora questo è un mestiere, porto Cagliari sulle mie spalle, questo peso mi rende differente,
1: lo sarà per sempre,
0: come Peter e Mowgli lo faccio 24/7, lo faccio pure con la febbre, un flow che ha fatto mille giri dalla sella del diavolo.

Il suo ego alle palle è un tennista. Dice la sua parola è parabola, antennista. Sono stanco quando mi dici, sono triste. Ma me lo stai dicendo ridendo, è un po' triste. Pensi che i regali sono cani e fiori. Quando li hai neanche li guardi, sei superficiale. Nella stanza siamo insieme, ma restiamo soli. Mi vuoi bene oppure è solo

0: in the jungle deep. The badass lion step don't signify much.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: is hot.
1: Ok, yeah, comincio col dire, yeah.

Ti cerco però non trovo mai te. Mentre sono su un jet verso Dubai, piangi ti cola tutto l'eyeliner. Alzo un bicchiere al cielo per ogni fratello che dentro pure che non c'è più. È ancora una merda al mondo qua giù, è peggio da quando

di night, poi finalmente è successo. Volevo brillare ogni night in questi diamanti in riflesso. Ora sto affogando nei guai, non so più che cosa è successo. Sono tra le molecole Sprite.

0: Sono le 4.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

È un paese di senza palle, è un difetto essere autentici. Provo a sentir qualcosa come chi ha sottoni estetici. Ho la mare in bocca come chi la imbosca sotto i denti. Vogliono sangue altrimenti non sono contenti. So come moltiplicarli e non risolvi i miei problemi. Ho alzato la cali ma non ho mai fatto calisthenics. Neanche l'ho chiesto.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato

dentro. E per sta roba ho fatto tutte le cose al contrario. A cosa serve essere sinceri nell'epoca dei guru e delle fattucchiere, dei frammenti e delle auto rental, delle notizie di guerra in mezzo alle foto di fregna? A cosa serve dire la verità se siamo sempre tutti sotto effetto? E questa festa sembra un fottuto party di zombie a cielo aperto, ma per adesso il cielo è terzo.

quartier. Corpigno. Amo il mio quartiere. È speciale il mio quartiere.

7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia, ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio, non riuscirai a muoverti.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: is hot.
1: Mother, Jack the Smoker, Clover Gold,
2: R.A. Finest, Gary
1: Oli,
2: da sempre,
1: l'unica amica leale,
2: per sempre.
1: Ehi, hey! C'era un

0: Lettori.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, amico.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso, che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

Hot Block Radio. The block is hot.

0: Sono le 7:02.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro. Un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

0: questi gli attori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix.

0: chiama Cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova. Sa.

0: Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Svegliati con Morning Mix. Su Hot

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ho visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli. Giorni indescrivibili, momenti da finale stile.

I diavoli mi tirano dal collo, li sfido, mi libero di loro, li uccido. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

Ho visto l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro. Ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto l'ITA, LIA, ho visto l'MA, FIA. Ho visto mala scuola e mala sanità, mala vita organizzata in tutte le città. Fra, ho visto la realtà, mi ha fatto male, il mio cuore sta soffrendo ancora. E per descrivere quel male non esiste una parola. Ho visto giovani buttarsi via con la coca, con la roba, non è roba mia, come una malattia. Ho visto gente farsi prendere dalla follia e dopo dalla polizia. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

mondo è uno solo, caldo come l'equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens Equality Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.it.

Hey. Suono solo corde come banjo, Siddhartha nel tempio, ti suona troppo intellettuale, tagliala del 50%. Sono schiavo del sample che mi calpesta in casa come femdom. Cibernetico con i tratti orientali, essere umano di domani che non ha più domani. Lo tiene stretto con fatica come se fosse Guernica, come con le seghe con due mani. A casa si spaccia, aggiunge tappa al booking. Lui è vuoto dentro, te lo fotti un tappabuchi. Tipo infili sotto, cioè le tappi buchi. Poi toxic paper, tappabuchi. L'amore fa soffrire, un corredo di insulti. Mi trasformavo già nei pleniluni come Lupin. Prima che facessi venire la prima groupie, o prima che portassi un opile nella upim.

Pensavo sono ghetto per una come te, ma ho visto che le giri senza colla con il French. Ti fai con le tue amiche però dopo chiami me. Scoppiamo nei bagni dentro sti locali jazz. Il tuo profumo è ancora nella mia stanza. Le piace l'arte, il fumo, due voli per Barça. Mi piace quel tattoo che hai fatto ieri sulla gamba, con la scritta nessuno mai mi

0: la minigonna. Champagne e vodka, noi come Tupac e Madonna. Mi piaci pure se ti incazzi, ci urliamo in faccia in strada tra i palazzi. Cuore nero, culo nei jeans stretti, colli e collane e coltelli. Facciamo l'alba in giro, veri Gima più gypsy. Sussurrami porcate ma con il nuovo lipstick. Dipingevi quadri, leggevo Proust. E ti ho detto siamo al sushi mentre chiamavo il push.
1: Mi chiama la strada quando sto con te. Mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma mi ma lo dici tu. Che sono troppo rappuso per fare il trap take. Mi chiama la strada quando sto con te. Mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma mi ma lo dici tu. Che sono troppo rappuso per fare il trap take.

0: inizia la giornata con il piede giusto.
1: Morning Mix.
0: Ogni mattina su Hot Block Radio.
2: Qui Blow B per Hot Block Radio. Accendi l'impianto nella tua zona e fai suonare forte. Blow, blow, blow.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il Capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
1: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
3: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
1: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: più.
1: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.

incontrato questa bitch da re. E poi kiss kiss rap edonistic, like big tits tipo Romolo. Entro in hit list di nuovo, big fish ti divoro qui. Solo tipo misfits, in fissa per le slim fit bitches. Uso dick pics tipo friskies.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Sì, sì.

dammi solo due parole e poi uscirò di scena. Perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: dati alle abitudini.
1: Lavori utili,
0: col sole, coi fulmini.
1: Legami futili,
0: ammaccati come vecchi pugili.
1: Legumi utili,
0: perché gli ultimi saranno gli ultimi.
1: Mutui per rudere.
0: Mangiamo scatolette, guidiamo scatolette, viviamo in scatolette. Forza che oggi è lunedì. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. E se ne fotte.
2: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashmir. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono tra.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 10:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui, Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare, qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

glicelo siamo promessi. La prendo al 4, la do via al 10. Scrivo mi manchi, tra parentesi, dentro un messaggio che tanto non leggi. Luci nel blocco portano problemi, l'odio che porti non porta a niente. Tutta una fine come i soldi spesi, tutta una fine perché te la prendi. La verità è che la verità a te non ti piace. Mia madre è l'unica donna e muoio ogni volta che la vedo piangere. Per ogni G che si pompa le tracce, quanto ho fatto lo sanno le strade. La madama sa le nostre facce, una

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posto al numero 4 del mondo, Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
1: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
3: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincersi a questo che la partita dopo. Flavio può vincere con Auger-Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte.
4: Mi hanno fatto emozionare tutti, bellissimo il match che aspetta i due Matteo, ce la godremo. Cobo invece speriamo che regali il sogno di aver un italiano in finale.
1: Se l'Ital Tennis, seppur orfana a Parigi di Yannick Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio, alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 è la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia-Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto. A più tardi.
5: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: cazzo di buon esempio.
1: Buon esempio.
2: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Block Radio.

Il suo ego alle palle, è un tennista. Dice la sua parola, è parabola, antennista. Sono stanco quando mi dici, sono triste. Ma me lo stai dicendo ridendo, è un po' triste. Pensi che i regali sono cani e fiori. Quando li hai neanche li guardi, sei superficiale. Nella stanza siamo insieme, ma restiamo soli. Mi vuoi bene oppure è solo...

0: degli attori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real. It's simple. Be extra careful.

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

sento bene, bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sui tue ostiche dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesto nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato

0: Sono le 13:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Massimiliano Trusce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hotblock Radio.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
1: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO, Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar, a un quotidiano tedesco, prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
0: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
2: Dai challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
3: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
4: Io sto alzando livello giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza e 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
2: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime, 4 dell'ATP.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Slanted.

0: forget to chase my goals.
1: Media Literacy Network presenta Tacquivi, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Buon ascolto.
2: Tra il 27 e il 29 marzo del 2025 una serie di incendi boschivi ha colpito duramente la Corea del Sud. Le fiamme, alimentate da condizioni meteorologiche estreme, hanno distrutto intere aree rurali nel sud-est del paese, causando danni senza precedenti. Secondo le autorità locali, almeno 19 persone sono morte, mentre oltre 27.000 cittadini sono stati costretti ad evacuare. Il presidente ad interim, Ahn Duk-soo, ha parlato di caos totale, linee elettriche di comunicazione interrotte, strade bloccate, comunità isolate. Il ministro degli interni ha riferito che 17.398 ettari sono andati in fumo, l'87% dei quali nella sola contea di Waesong, tra le più colpite. Il governo ha innalzato il livello di allerta al massimo e ha persino dovuto trasferire migliaia di detenuti dalle carceri della zona. Questi eventi, sempre più frequenti in molte parti del mondo, non sono più fenomeni eccezionali, sono diventati la norma e stanno lasciando un'impronta profonda non solo sul territorio, ma anche sulla psiche collettiva. Il termine ecoansia è stato coniato per descrivere uno stato emotivo di angoscia cronica legato alla percezione di un futuro ambientale sempre più incerto. Non si tratta di un disturbo mentale in senso clinico, ma di una risposta adattiva ad una minaccia reale. I sintomi vanno dall'irrequietezza al senso di impotenza fino a vere e proprie crisi di panico. In questi giorni in Corea del Sud molte persone, anche lontane dagli incendi, hanno riportato sentimenti di paura costante, insonnia e disturbi d'ansia acuti. Negli ultimi anni l'ecoansia è diventata una condizione comune, in particolare tra i più giovani. Una ricerca pubblicata su The Lancet nel 2021 ha rivelato che il 59% dei giovani in 10 paesi si dichiara molto o estremamente preoccupato per il cambiamento climatico. Gli incendi in Corea del Sud rientrano perfettamente in questo quadro. Non solo distruggono ambienti naturali e abitazioni, erodono il senso di sicurezza esistenziale. Ma oltre all'ansia, molte persone sperimentano quello che gli psicologi chiamano climate grief, un lutto vero e proprio, spesso non riconosciuto socialmente, per la perdita di paesaggi, ecosistemi e specie. In Corea le montagne bruciate erano non solo habitat naturali, ma anche luoghi identitari. Per le comunità rurali della contea di Waesong, vedere scomparire boschi e colline significa perdere una parte della propria memoria collettiva. Questo tipo di lutto è difficile da elaborare. Non ci sono cerimonie, non ci sono rituali, ma il dolore resta e può sfociare in tristezza profonda, rabbia e disillusione. A livello collettivo, fenomeni come gli incendi coreani sollevano una questione ancora più ampia: che tipo di futuro ci attende? La percezione che il mondo naturale stia collassando mina molte delle certezze su cui si fonda la vita quotidiana. Per chi è cresciuto immaginando un futuro lineare, fatto di progresso e stabilità, l'improvviso arrivo della crisi climatica può essere vissuta come un tradimento generazionale. Non esiste una soluzione unica, ma la psicologia ambientale suggerisce alcune pratiche che possono aiutare a gestire l'impatto emotivo della crisi. Riconoscere le emozioni, cioè dare un nome alla propria angoscia, è il primo passo per affrontarla. Connettersi con gli altri, gruppi di discussione, comunità online, attività collettive possono offrire un senso di appartenenza e di scopo. Agire le attività collettive possono offrire un senso di appartenenza e di scopo.

0: Avete ascoltato Taccuini, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
1: Tutti i lunedì mattina non perderti Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Benvenuti in giuria del Radio Volumetro.
1: Attenzione!
0: Ascolto quello che fare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dico. Buon ascolto.

0: Ti parlo, che cazzo?
1: Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
2: Hai avuto problemi?

0: Oh, bella frate. Certo, ho visto spacca la roba. Figure mixtape, come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.
1: Hot Block Radio! The block is hot.
2: Where we at, B? 2827.

0: Sono le 14.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

mille chain, Mr. T versione bianca, cocaine. La mia side sta baciando la main. Sono il prince di sta shit, Purple Rain.

0: Cheers.
1: C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Rosa e questo è Queen Guard 3. Kid Yugi e un trapper guard. Ci siamo.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Riesplode il fuoco incrociato sull'Iran e il Medio Oriente. Teheran lancia missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait, dove vi sarebbe almeno un morto, dopo un attacco statunitense sull'isola iraniana di Keshm. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. È l'ultima esternazione di Trump, che aggiunge: se non avessimo attaccato l'Iran, Israele non esisterebbe più. E Israele continua ad attaccare in Libano. Sarebbero una ventina i morti solo oggi, inclusi due paramedici. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino, diversi gli attacchi di Kiev, oggi oltre confine, perfino su siti petroliferi di San Pietroburgo, dove proprio oggi si inaugura il Forum Economico Internazionale promosso da Putin. Più a sud, due morti nella regione di Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. Il Cremlino annuncia risposte sistematiche, vi sarebbero 2 morti a Kharkiv. E a Kiev si riuniscono intanto i vertici della NATO, presenti il segretario generale Rutte e il presidente del comitato militare, l'ammiraglio italiano Cavo Dragone. La Commissione europea ha presentato oggi le nuove raccomandazioni all'Italia su molte materie, dalla correzione della spesa pubblica alla lotta al lavoro nero alle misure in sostegno all'università. L'Italia deve inoltre ridurre i sussidi dannosi per l'ambiente, categoria che include anche agevolazioni fiscali sul carburante fossile. Bruxelles considera il taglio delle accise, provvedimento adottato dal governo Meloni, una misura non coerente con gli obiettivi climatici e invita a ridimensionare questo tipo di interventi. La grazia concessa a Nicole Minetti. Al termine di settimane di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Lo scrive in una nota la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni. I fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività, non corrispondono al vero, sostiene Nanni, e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Tennis, azzurri in primo piano al Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti, Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini-Arnaldi, già definita l'altra semifinale, Zverev contro Mensik. È tutto, a più tardi.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Bella per Hot Block, la wave in Italia ragazzi, spingere la shit come si deve sempre.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Non piangere se passati gli anni non ti ci adatti, al tempo che si ferma per te però non per gli altri. Atti in cui spezzi la vita nei tuoi racconti, che quando tiri un sospiro riprende a fare i singhiozzi, e la morale perdona un ladro se ha nobili scopi, ma la legge distingue il sangue dei nobili e quello dei topi. Non piangere se devi ti imboschi, ma ti asciughi perché il pianto

piangere, che il pianto non sa cucire i lembi di una vita che trasforma dei bimbi in pessimi esempi. Riempi i tuoi occhi di lacrime che reprimi. Se la verità fa male, la si taccia se in primi. Se si cerca nella fede per fare meno veleno, che la morte cosa certa è la vita che lo è di meno. Non piangere, che l'acqua fa fame.

0: a Iari, Iari di Via Bolla, ai ragazzi del mio quartiere con i quali sono cresciuto, alcuni dei quali non vedo più.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

ragazzi non è facile. Io volevo un paio di Nike, poi finalmente è successo. Volevo brillare ogni night in questi diamanti e riflesso. Ora sto affogando nei guai, non so più che cosa è successo.

tra le molecole sprite. Ti cerco però non trovo mai te. Mentre sono su un jet verso Dubai, piangiti cola tutto l'eyeliner. Alzo un bicchiere al cielo per ogni fratello che dentro pure che non c'è più. È ancora una merda al mondo qua giù, è peggio da quando

paio di night. Poi finalmente è successo. Volevo brillare ogni night in questi diamanti in riflesso. Ora sto affogando nei guai, non so più che cosa è successo. Sono tra le molecole Sprite.

0: Sono le 16:04.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramedici. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan fermo a un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20:45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Way harder than niggas. He lied like he was saving. He ain't got it, so he can't get it. Fake tricking, I ain't with it. You can't hit it.

It's Too Hot Block Radio. Stop recomenciando American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Che pure il DJ sta ribaltato. Mi ha detto ti amo riso perché stavo ribaltato.
1: Con la mia generazione, no che non ce l'ha il quaderno.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su 8.

American Burger, il rap americano selezionato ogni settimana dalla nostra redazione.

0: time.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Prima a scendere in campo oggi Flavio Cobolli opposto al canadese Ogier Aliassime. Stasera non prima delle 20:15 il derby tricolore tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Definita ieri l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile clamoroso KO della numero uno del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chmielewska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andrejeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Gianni De Gaetano.
2: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente FIGC fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
3: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore della nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto hanno riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
2: Domenica 7 si replica in Grecia.
1: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile, in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
5: Mother.

forza vola via. Il terrore sta arrivando, fuori c'è un'epidemia. Mon ami, mi forza vola via. Basta una parola, fosse anche un'altra bugia. Mon ami, mi forza vola via. Forza vola via.

Caribe è un bel centro occupato. Prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli. Ora non hai più amici, solo 4 fratelli. Capelli

0: written all over you. Hater written all over you. Fake written all over you. Yeah. Trust is a motherfucker.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
2: Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo

Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

0: Sei una leggenda, impara a leggendare.
1: Cos'è la tua leggenda? Ma ti raccontare nei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli.

0: città come Atlantide.
1: Insieme noi possiederemo questa città. Non sapete quanto ho sognato, questo giorno sarà qualcosa di leggendario.

0: parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
2: Prova a immaginare di fare un semplice calcolo, magari una moltiplicazione, 248 per 36. Oggi basta carta e penna, oppure pochi secondi su una calcolatrice. Ma nel Medioevo europeo un'operazione simile poteva diventare un vero rompicapo. Il motivo? Il sistema numerico allora utilizzato, quello romano, che non era pensato per calcoli complessi. Eppure, all'inizio del XIII secolo, una rivoluzione silenziosa iniziò a diffondersi in Europa grazie a un matematico italiano, tale Leonardo Fibonacci. Col suo libro Liber Abaci, pubblicato nel 1202, Fibonacci introdusse nel continente europeo i numeri arabo-indiani, gli stessi che utilizziamo ancora oggi. Una scoperta apparentemente semplice, ma destinata a cambiare per sempre la scienza, il commercio e la tecnologia. Leonardo Fibonacci nacque a Pisa intorno al 1170, ma la sua formazione non avvenne solo in Italia. Da giovane si trasferì con il padre nella città nordafricana di Bejaia, allora uno dei centri commerciali più attivi del Mediterraneo. Qui Fibonacci entrò in contatto con un sistema numerico molto più efficiente di quello romano. Era il sistema arabo-indiano, sviluppato originariamente in India e diffuso nel mondo islamico già da secoli. Per il giovane matematico fu una rivelazione. Nel 1202 Fibonacci pubblicò il trattato Liber Abaci, un'opera dedicata all'aritmetica e al commercio. In questo libro spiegò agli europei come utilizzare il nuovo sistema numerico basato su 10 cifre, 0, 1, bla bla, sino a 9. Il segreto della sua potenza stava in due idee fondamentali. La prima era il valore posizionale, cioè la cifra cambia valore a seconda della posizione che occupa. Per esempio, il 2 in 2,0 vale 20, il 2 in 2,00 vale 200. E la seconda innovazione era ancora più rivoluzionaria, l'idea appunto l'introduzione dello zero. Un simbolo che rappresenta il nulla, ma che rende possibili calcoli incredibilmente complessi. Prima della diffusione di questo sistema, in Europa si usavano i numeri romani, numeri come X, L, C, M. Questo metodo era efficace per scrivere date o contare oggetti, ma diventava estremamente complicato per operazioni matematiche. Provate ancora oggi a moltiplicare X, L, V, 1, 1, anzi II per XX, III. Senza strumenti moderni era un'impresa. Il nuovo sistema decimale rese invece i calcoli rapidi, precisi e universali. Anche se oggi li chiamiamo numeri arabi, le loro radici sono in realtà indiane. Le prime testimonianze di questo sistema risalgono addirittura al III secolo a.C. Nel mondo islamico vennero poi studiati e diffusi da matematici straordinari come Al-Khwarizmi. Il suo lavoro fu così influente che il termine algoritmo deriva proprio dal suo nome latinizzato. Grazie a questi studiosi il sistema numerico arrivò fino al Mediterraneo e infine in Europa. Per secoli i numeri arabi si diffusero lentamente. Molti mercanti e studiosi li adottarono rapidamente, ma le istituzioni erano spesso diffidenti. La vera accelerazione arrivò nel XV secolo, con l'invenzione della stampa. I libri di matematica iniziarono a circolare ovunque e con loro si diffuse definitivamente il sistema numerico decimale. E nel giro di pochi secoli i numeri arabi diventarono il linguaggio universale della matematica. Oggi quei simboli, apparentemente semplici, sono alla base di quasi tutta la tecnologia moderna. Computer, algoritmi, intelligenza artificiale, satelliti, sistemi finanziari funzionano tutti grazie alla matematica e quindi grazie ai numeri. Persino i computer, che lavorano in codice binario, sono un'evoluzione concettuale dello stesso principio posizionale. Dallo zero alle cifre decimali fino ai bit digitali. La rivoluzione iniziata più di 2000 anni fa continua ancora oggi. Le idee più potenti sono spesso le più semplici, dicevamo tempo fa, e i 10 simboli possono descrivere l'universo. E quindi prova a guardare una pagina piena di numeri. Date, prezzi, coordinate, misure sembrano segni ordinari, quasi invisibili nella vita quotidiana. Eppure ognuno di quei simboli porta con sé una storia millenaria, dai matematici indiani agli studiosi arabi, fino ai mercanti e scienziati europei. Un viaggio di conoscenza che ha trasformato il modo in cui l'umanità calcola, costruisce, comprende il mondo. Tutto grazie a 10 piccoli segni e a uno zero. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla straordinaria storia dei numeri arabi. Se questo viaggio tra matematica, storia, scienza ti è piaciuto, condividilo con chi ama scoprire le invenzioni che hanno cambiato il nostro modo di pensare. E segui il podcast per continuare a esplorare insieme le idee e le scoperte che hanno plasmato la civiltà umana. Alla prossima, perché a volte le rivoluzioni più grandi iniziano proprio con un semplice numero.

0: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18 e 12 minuti.

0: Lettori. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina. A Washington intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente, Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche, richiesta anche dall'Italia. La clausola, già prevista per la difesa, potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza Borrelli. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto, a più tardi.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

A Napoli non giusto mare, non giusto solo. So copri orecchio quando senti i botti di pistola. A Napoli non ci stanno re, ci stanno santa. A domenica sulla marona t'accompagna. Venga alla città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non ci sta quando sa uscire ne vaglione. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un uomo coccoruna. Che ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama coccoruna tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa freddo, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sapo te educa. Yeah.

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: Okay.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
3: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
4: Hot Block Radio.

0: to the track.
1: Sono le 19.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait. Colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera. Oggi davanti al GIP di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Ayer, madre della piccola, e per il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna in lacrime ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati come causa di morte.
2: L'economia.
1: A differenza della Grecia, che è uscita dalla procedura di infrazione, l'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica. Lo scrive la Commissione oggi nelle sue ultime raccomandazioni. Tra queste la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva per sostenere i salari, frenare la fuga dei lavoratori all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. L'ennesimo scambio di colpi nel Golfo fiacca le borse. Piazza Affari in linea con il resto d'Europa cede circa l'1%. Risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: be one.
1: I sink 50 feet into my mattress.

iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura le raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta anche italiana di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
1: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi mediorientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
0: E anche l'OCSE ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4% stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6%. Sul conflitto USA-Iran, i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
2: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro povere vittime che hanno intorno ai 20 anni. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda in meno di due giorni la ricostruzione dell'evento.
0: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Ed è tutto per oggi, buona serata.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Pretty, keep a bad bitch with her when she with me. She pretty, put her in a Lamborghini or a Bentley. She pretty, she like a honey saw blue gold Nipsey. She pretty, she got brand new ass, new titties.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Sono le 21.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio!
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: per cominciare classic i grandi pezzi della storia del rap.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: I know you fucking lying. If you got-

like a snowflake. Hot Block Radio seleziona il mainstream. Hey, oh.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni, alle 23, solo su Hotblock Radio.

0: a.k.a. Mr. F.A.T.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Vent'anni via come l'aria, ventagli, dettagli. Forse dovevo inventarmi una faccia di scorta e non una scorta di incastri. Lo sai che non posso

al lavoro dopo due giorni e provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è così fica nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, vuoi mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena, mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mio ma non lo intendo, mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio, ho giurato che ho smesso ma tempo al tempo passa il tempo, quello che mi manca lo prendo. Strada fatto male, lo sento.

le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito! Slanted.

0: like it's hot.
1: When I get home, I want.

0: second went. I done flexed before, now watch me flex again. They was mad at first, I bet my life they be upset again. Stepping in, remember I was young, thought I would never win. Told me I was finished, but somehow we just had sex again. Second went.
1: Sono le 23:02.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
4: La Francia non è mai stata più vicina.
5: La Francia non è mai stata più vicina.
6: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Da quando sono un bambino che mi dicono di smetterla, di essere così negativo, di essere così insicuro, di vivere il dolore degli altri come se fosse il mio. Forse sono solo stato troppo abituato alle brutte notizie, e ora quando ne ricevo di buone,

0: se lasse lì. Mi dicono di stare senza pensieri, di vedere il bicchiere mezzo pieno. Fa ridere che per farlo ne svuoto un'infinità ogni notte. Poi torno a casa e non dormo per paura di sprecare il tempo. Che stupido. Tanta fatica per cercare di essere il migliore, per poi non fare altro che allontanare i pochi, per cui già lo sono.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

nessuno, a notte diventiamo demoni. Levo il mio sguardo ma so che sono già il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le

0: Respect.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Yeah.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative, perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.

Hey, who the fuck calling my phone?

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Welcome to the Aquarius 3 program.

0: faccio il rosolo, ma va sana bella.
1: Ci sono ideali supremi che brillano dentro di noi. Sogni e desideri così puri, così intensi, che la loro sola esistenza ci ispira, senza mai poterli afferrare davvero. Essi sono un richiamo costante verso l'alto, una promessa di qualcosa di più grande che guida la nostra strada.

is hard. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Invincible them top of the magma, the magma, the magma, suffering. Magma, the magma, magma.

0: Sono le 2:02.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.eu.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.